0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Uragon.
1: Good morning!
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon!
2: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!